Mi aiuti, mi tierpa, tierpa. In te ne velli gaveri son sto, scolta i stormes

Emende, toppa da teine, la manatina al camato, e la sattina alla rotte, e la mazzina al sedine. Vista ne mi di la rona, e moccottera, canaglia vuole sedine. Sembe.